La musica mi yon. La musica, chanta così. La musica mi yon. Aimo, erotica, erotica. La musica mi yon. La musica mi yon. La musica mi yon.

0: levanti pre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože levanti pre, ajde Bože daj nam Bože, daj nam Bože levanti pre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože levanti pre,
1: ti to ne kruhaj sala si ja si nema obadana najke da su znali na solani šporec, ajde nam Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože levanti pre, ajde Bože

Japonci su zadati. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

0: it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?
1: Da li è to dramma?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it